0: jeureuf rahmatullah ali alhadj ablay mbop way bi mi ko yon ci atum 1975 théâtre national daniel sorano yag na lol mi ngi melni tay ji la ko way fam teud te yalla nako gënal fi bismillahir rahmanir rahim ñu tambali ci lettre tagui tay nak lettre tagui ma sha Allah dafa takku lol dañ ci jëm def dal suñu kem katan dem neex na yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim ñu tambali ci lettre bi serigne cheikh abdou alim jenn khalif jiral bu jenné cheikh abdou salam jenn mom mam cheikh isa jenn serigne nar jenn khalif serigne basirou jenn serigne ciki wagne ko serigne cheikh jenn khalif cheikh abdou latif jenn serigne sidi khay jenn khalif serigne basirou jenn serigne cheikh jenn khalif serigne youssou jenn serigne basirou jenn jeunu serigne nar jenn ousmane sar rakla ci fatou modou gey sar rakla ak njabotou bay serigne sar ñom ñep ño bolo nak ci tagge serigne dam sar serigne dam sar dal wagne ko no talata niki dem ci touba teli bu bes serigne dam sar nak alarba tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci touba baqiya tay ji lañ koy defal alarba ci touba teli bu bes boutique ngunda amono jom ñaar fi kata juroom serigne muntaha basirou mbake khalif general kul murid touba serigne khalid mbake khalifa borom dar musti alhaji mam terno mbake khalifa mam cheikh abdal borom touba rofok busra ak daru minam pet mbolem nak njabot sen cheikh abdal mbake radjalanu alaji cernu job daru khudous mboro alaji cheikh job touba abdou tukuñ job nek ci daru musti alaji cheikh baoul job ci dakar modou job ci daru musti alsan job ñu gën xam ci ran job ci daru manan ali job ci kaolak abdou say job di gor nek ci daru manan alaji soxna job di mak nek ci touba alaji modou biskam job bon ko la ci fatou ñoy tag nak sen soxna aji bousso job aji bousso job dal wa ñeeku na talata niki dem ci daru manan aji bousso job nak tay ji lañ koy den ci ginaaw takusan lañ koy rob tay ji ci daru manan mam cheikh awbal tay ji dal alar ba lañ koy defal lepp ci daru manan mam cheikh awbal aji bousso job amono jom ñaar fukka tay ñet 73 ans soy bu job radio daru ci fele det bu joge seigne abdallah baxum ci daru baxum seigne gore kebe nekke tuba daru manan seigne balla kebe ci dakar keur mbay fall moussa kebe ci tuba mariana dongo kebe ci touba dar khudo soxna matifal ndey nek ci touba sam keur gol asta bal di mag nek ci dakar tiaxoy binta bal rak la nek ci touba dar manan seigne maguet kebe bon ko li sifat dak ci dar khudo ak papa bal di dom nek ci touba sam keur gol no tagi soxna soxna nogay bal soxna nogay bal wagne ko talata niki dem ci touba dar khudo ni fasiyene ko rop nak tay ji 10h ci suba ci daru salam tay ji lañ koy defal lepp alarba ci touba touba daru khudous premier garage soxna nogay bal mi wagne ko dem ci touba daru khudous jappelé ni tay ji lañ koy denc 10h ci daru salam loaju nak tay ji lañ koy defal lepp alarba ci touba daru khudous premier garage amono djom ben fukat seigne abdou akram mbake kab gay seigne sidi jenn khalpa seigne souay bu jenn alhaji mansour gay ci talen ak baymour djom nek ci mbay ji ñax may sa jonne nek ci ngebel fall mam khari bu so nek ci keur seigne souay bu jenn cheikh gay nek ci mbour ak mbolam njabotou sam gay anta jonne dom la ci fatou modou gay jonne dom la mo len di tag nak yaayam soxna soda fall dal wañe ko altiné niki barki dem ci dakaru soxna soda fall nak denc nañ ko ci dakar jenaase jamma gën waye nak ñaan gi mom ëlëk lay doon aljuma ci Dakar jamm gën amono timrat ak juroom ben 106 ans seigne muntaha basirou khalif general comme tuba seigne cheikh abdou alim jenn khalif khal bu jenné seigne cheikh jenn khalif cheikh abdou latif jenn seigne ciki wañeku seigne sidi jenn mom seigne latif jenn seigne jazaka jenn mom seigne abdou latif jenn seigne galas jenn mom seigne abdou latif jenn seigne khadim mbake dar salam kadior seigne fallu ndjay ci daru ndjay seigne modou maram ndjay ci daru ndjay ak seigne omar sey ci ngengue seigne bar sey ci ngengue alhaj ngour sis mer bu gañ djof mam fall lakhasso salu jeng ci lakhasso omar jeng ci lakhasso cernu jeng dar musti ak mbacke ndjay ci souguer dior jeng lakhasso bousso jeng ci lakhasso ñom yep ñu bolo di tagge baymor jeng dal wañe ko na talata nek dem ci lakhasso ñu rob ko nak ci bisba ci touba baqiya baymor jeng nak ak ñanam alkhamis lay doon euleuk ci lakhasso amon na 80 ans manam djom ñet fikkat nak amon nako bami wagneku seigne muntaha basirou mbake khalif general kourme touba alhaji mbay sek nek ci touba garage dar mouti alhaji amar sek ci touba forage alu sek nek ci touba gede abdoulaye wala andoulaye ndoumbe sek nek ci njimbi cheikh sek di mak ci ba dekk ci njimbi abdoulaye mati sek nek ci njimbi awa njimbi demba jor sek di gor nek ci njimbi ak ngagne sek ci njimbi ak njabotu keur mbay ci njimbi mo lay ci tuba keur ñakul ak abdoulay nek ci tuba keur ñakul mbay lay nek ci sam yabal ñu tagene sonondou mesek dal wañe ko non niki dem talata ci tuba keur ñakul sonondou mesek nak alar bay tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci usnul muhab lañ koy wajale tay ji sonondou mesek dañ ko wajal tay ji 10h ci suba ci jenaasi yu ñeek ye moy usnul map dal koy rob tay ji ci baxey tuba tay dal alar ba lañ koy defal ci tuba keur ñakul keur mor lay amono jomel fukat ak jom seigne mustapha momet khalifa seigne bakay momet seigne cheikhuna job te sin jeen seigne abou fata job te daru fanay bada sar nek ci tuba marjana motala sar makassar ak gor sar ci village bu makassar mbay sar makassar arifal nek ci dekk bu nan kundan ak nogay gay nek ci dakar ñaari mbar alaji sal ci keur dam ak mbake lay sar nek ci tuba abdou sine sar nek ci makassar dam sar ci makassar cheikh fall sar ci makassar bay amadou fall ni jale nek ci tuba bay njemb fall bay nek ci makassar sono fall ndey le nek ci kayar ñom ñep ñoo bolu tagge mbay sar nak wañe ko na altine niki barki dem ci mauritanie mbay sar nak alar bay tay ji lañ ko rob inshallah 10h ci suba ci tuba ñaan gi mom aljuma lay don manam ginaaw euleuk aljuma lañ koy ñaan yalla ci makassar mom mbay sar amono ñaar fuk ak juroom ben seigne muntaha basirou khalif senegal kul murid tuba seigne mam tierno mbake mom seigne muntaha seigne ci kwañiku seigne basirou mbake mom seigne sidi makhtar seigne alou sile khalif ci le draman seigne abdoulay sile khalif seigne ibrahim bint ak seigne ablaye sile khalbab seigne ibrahim bint sile seigne basirou sile khalbab seigne medoun sile seigne cheikh sile khalbab seigne serou sile mbolam njabot seigne serou sile seigne bay jobbe sile khalbab seigne cheikh ante sile seigne mustapha sile khalbab seigne ibrahima sile mbolam njabot ko ciurangene ñom ñep ñoo bolu di tagi sonu bu so sek nak wañe ko niki dembu ci cile draman waye nak tay ji lañ koy wajal 11h ci suba ci tuba pentum daru minam dal di koy denc tay ji ci baqay tuba loju nak ci walu ñaan gi ginaaw ëlëk aljuma lañ koy ñaanu yalla ci tire draman soxna bu so sek amono timrat mu manke juroom ben serigne khalid mbake khalfa mam tieno ibrahim mbake dar musti alhaj mam tieno mbake khalfa serigne cheikh aw balla mbake borom tubarouf ak boustra serigne khadim mbake docteur khalfa serigne modou aw balla serigne jili mbake dar musti serigne mor gay ci mbrakan serigne dam gay ci tuba khaira serigne abdou habib gay ci daru ci daru serigne modou habib gay ci tuba xamna tuba daru gay ak serigne ablaye gay marakhib mbolam nak njabotu serigne balla gay serigne abdou khodous gay bon ko le ci fat de ci khayra no tagge soxna ben jeng nak soxna ben jeng wañe ko no talata niki dem ci tuba quartier beug bamba ngop ko dem ci tuba daru marnan waye nak demb talata lañ ko defal ci tuba quartier beug bamba amon na ñen fukat ak juroom ñet ñi diko jale serigne khalid mbake khalfa borom dar musti diko jale alhaj mam tierno mbake khalfa mam cheikh balla ak serigne khadim mbake docteur khalfa serigne modou awo balla serigne khadim amar ci gardiel serigne moussa dia nek ci saw ak daour dia nek ci saw ngumba dia ci touba madiana magat dia dakar te ngeej fari ñang nek ci saw ak ser jeg nek ci saw ay dege nek ci kungal ak allah dia di gor nek ci kan kan ak cheikh ñang gorol ci njogomay ak aji tiara dia di dom nek ci njogomay lel dia di dom nek ci touba dar touba umul khura la dekk lel dia di dom nek ci touba umul khura mo fiñ le tu tag bi di tagay yam soxna genu djouf nak wagne ko non niki dem talata ci touba amul khura waye nak alar ba tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba baqiya ñaan gi mom ginaaw euleuk aljuma lay don ci touba umul khura timinat bu manke juroom ñett amon nako 92 ans seigne muntaha mbake khalif general kurume touba seigne tierno ndjay ci touba dior seigne ci wagne ko seigne modou awa diop nek imam ci ndias ak ali diop rak la nek ci tiar ci lor ibrahim maram samb ci gadd kebek njabotam bekay jang ci saté gu ndaw ak malik ning chef de village bu gadd ndias tierno diop dom ci fatou dial diop dom la mané diop dom la dekk ci ndawen cheikh fall dekk ci saté ñoy tagi nak baye abdou diop dal wañé ko na altiné niki barki dem ci gadd ndias ñu rop ko nak ci touba dior baye abdou diop dal ak ñanam japp nañ ko ginaaw ëlëk aljuma ci gadd ndias amono juroom ñet fukat ak juroom ben Seigne Mam Thierno Mbacke Khalfa, Seigne Cheikh Oballo, Seigne Aliou Mbacke Moum, Seigne Fallou, Seigne Modou Bara Mbacke Taysir, ak Yahya Dieng ci Touba Dar Khouros, Mor Mbathiou Ndiaye nek ci Tilmakha, Mour Yassine Dieng nek ci Tioulane, ak Cheikh Dior Dieng nek ci Tioulane, ak Birane Dieng nek ci Tioulane, Seigne Mbacke Wagnane ci Touba Madina, Seigne Mboro Wagnane nek ci Touba Sam, Ibrahar Dieng nek ci Touba Madina, Mor Wagnane nek ci Ndem, ak Lampe Ndiaye nek ci Ndem, ak Ndiaga Khady Dieng nek ci Touba Dar Khouros, Ami Dieng ci Fastouré rek la ci Patou Tall Sam ci Touba Dar Khouros, Seudle Badou Diop pour nek ci Touba Dar Khouros, Mandela Dieng ci Touba Gar bu mak, ñom ñep ñu bolo nak ci tagge soxna Alima Dieng, soxna Alima Dieng ñu gën ko xam ci Gaye Dieng, wañe ko na traité ni ki dem ci Touba Dar Khouros, waye nak alarba tay ji lañ koy denc ci Jenancé Daru Manan 11h ci suba tay ji lañ koy ñaanal Yalla ci Touba Dar Khouros, téméré at amon nako bu wañe ko adi touré ci Touba Dar Manan, am di sam ci Cholom Fall ak Fan Ndiaye ci Touba Sam, dom ci Patou Pap Sof nek ci Tilmakha, Gaye Dieng ci Ndoukoumane turondo ci Patou, Gaye Dieng benen nek ci Daru Khap di turondo ci Patou, ak Ndiougo Khouma nek ci Touba Dar Khouros, Sadé Dieng Italie ak Seigne Mass Dieng nek ci France, Cheikh Fall ci Touba Dar Manan, ñom ñep ño bolo tagge soxna Alima Dieng, soxna Alima Dieng nak ñu gën ko am ci Gaye Dieng, wañe ko na talata ni ki dem ci Touba Dar Khouros alarbay tay ji lañ ko den ci Jenancé Daru Manan 11h ci suba ñaan gittélé don ci Touba Dar Khouros amono témir at bamuy wañé ko 100 ans Seigne Moustapha ñang ci Tayba ñang Seigne Abdoulaye Mbacké nek ci Khatak Bay Alpha Diop nek ci Khatak Bay Ousmane Diop nek ci Khata Abdoulaye Diop ci Dakarou Lay Diop ci Goufo Hassane Fall nek ci Mbal Fall ak Jabba Diop di dom nek ci Khata Goro Diop dom na ci Khata ñoo tagi soxna Khadi sen yaay Khadija Golélé muy soxna Khadi Diop soxna Khadi Diop nak wañé ko na talata dal niki dem ci Khata ñu rop ko dem ci Khata soxna Khadi Diop nak ak ñaanam aljuma lay don ëlëk ci Khat Ngent amon na 85 ans jom ñet fukata jom amon na ko señ Khalid Mbacké Khalfa Mam Thierno Ibrahim Mbacké Dar Mousti Radialanu señ ko so sile Khalfa señ Ma Paté sile señ Kara sile Khalfa señ Cheikh sile Diwan señ Mohamadou Habib sile señ ci kwañe ko nek ci Touba señ Dam Guey nek ci Njankan señ Jibril Yald ci señ Jibril Yald ci Njankan ak señ Massamba Diaw Khalfa señ Mor Diaw Ndiaye Baye Ndiaga Ban Khalfa señ Balla Ban di mak ci Fatou señ Aliou Diaw bon ko li fat dak ci Ndiaye ak señ Cheikh Diaw di dom mo fi letu tagge bi di tagge yaayam nak soxna Bousso Bane soxna Bousso Bane wañe ko na niki dem ci ndindi señ Fallou soxna Bousso Bane nak nenañu dal tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Touba Dar Manan amona témrat bu manké jom ñett muy 92 ans Saye bu Diop Radio Darum Sy fele lettre bu joge Serigne Cheikh Abdou Alim Dien Khalbiral bu ñene Cheikh Moussa ka nek ci Touba Sonatel Talegue Italie Talegue mom Baye Moussa ge Italie Sidi ge Italie Modou Fall Italie Ablaye Bey Italie Baye Cheikh Bey Khari la nek ci Italie ak Baye Mor Fall Khari nek ci Touba Baye Mor Sorang di Khari nek ci Italie Ibrahima Gueye di Jarbat nek ci Italie mbolem nak wa Fédération Mam Cheikh Issa Dien bi nek Italie Serigne Talaka Khari la mo fi lettre tagge bi di tagge Khari tam wolereem Serigne Damsar Serigne Damsar nak wañe ko na talata ni ki dem ci Touba télé bu bes Serigne Damsar dal jappel ni tay ji lañ koy rob inshallah 10h ci suba ci Touba Bakhya tay ji alarba lañ koy defal lepp ci Touba télé bu bes boutique ngunda amono jom ñaar fukat ak juroom Alhaji Mam Thierno Mbacke mom Mam Cheikh Oballo bon Touba Raf ak Boustra di xalpa Mam Cheikh Oballo Serigne Cheikh Serigne Ater Mbacke mom Serigne Cheikh Oballo Serigne Modou Mahfous Mbacke Dar Wakhab Serigne Khalilou Lay Mbacke di xalpa Serigne Modou Mokhtar Serigne Mamour Mbacke mom Serigne Cheikh Oballo Alhaji Dam Mbay ci Keur Massamba Xeri ak Koso Ndiaye nek ci Daru Manan Abdou Dieng mang ci Itali Modou Dam Ndiaye ak Abdoulaye Diop di gor nek ci Touba Sohna Nar Diop di mak ci Fatou Modou Mokhtar Diop Taola mang ci Itali Senou Diop di dom nek ci Touba Dam Bay Diop dom nek ci Daru Manan Alhaji Modou Biskam Diop Alhaji Modou Biskam Diop bon ko la ci Fatou moy tagge soxnam Aji Bousso Diop Aji Bousso Diop nak wañe ko na niki dembu talata ci Daru Manan Aji Bousso Diop nak tay ji lañ koy denc ginaaw takusan lañ koy denc tay ji ci Daru Manan Mam Cheikh Oballo tay ji alarba lañ koy defalep ci Daru Manan Mam Cheikh Oballo jom ñaar fukata ñett amono ko soy bu Diop Radio Daru Sy fele lettre bu joge Serigne Djili Mbacke Daru Manan Moustapha Ndiaye net keur Baba Salou ngom net keur Ali Abdou Jañ Thiaren Jama Abdou Gaye Thiaren Jama Alhaji Mor Fay net ci Boustane ak guñ wax bax ñang nek ci Bogo kay ki Cissé Boye ak Mbaye Jañ ci dekk bu ñaan Goulangoum Ali Diouf dekk ci Gawane ak Xabane kuñu wax xalal Khabal Ndiaye nek ci syndicat Ndiarem ak Baylay Ndiaye syndicat Dakar Malik Sen syndicat Ndiarem ak Babu Ngom nek ci Touba Abou Dion nek ci Ngoussi Balasso nek ci Diao Balasso ma nga dekk ci Ndiao ak Ibrahima Ndour maire de la communauté Ayba Moutoufa Kona Diop, Taïba Moustapha, Djali Ndiaye, Gassane, Ibra Kane, maire de la commune de Touremonde, Ablaye Ngom, Maka, Moussa Kane, Bonkol, ci part de Thiaren, ñoy tagge nak sen dom Makor ak nekkon dey, nekkon sonu Ndiama Ndiaye. Ndiama Ndiaye dal wañekuna samedi fuk fana juroom ñent yor satun bar ci Thiaren jama keur dam kan Ndiama Ndiaye nak ak ñaanam dal samedi bi di ñew lay doon samedi ñaar fuk fana juroom ben ci yor satun bar lañ koy ñaanal yalla ci Thiaren jama amono juroom ben fukat bu wañeku señ Abo Mbacke xalpop daru salam se ci wañeku señ Ablaye Bousso nek ci Tawfik Bousso ak Bakhtoun ci daru salam di mak ci patu Cheikh Ndiaye ge nek ci dar minam di mak ci patu Amni Bop Mbacke marché xelkom rak la ci patu Sidi Diop nek ci Touba dar minam rak ci patu mbol ge nek ci Kaolack rak la ci patu Amit Tembo nek ci Topa di son ci patu Fagey Diop di mak nek ci marché xelkom Maguet Mbop nek ci Touba tenu daru minam la dekk Touba mom Maguet Mbop ndey la ci patu Seigne Salou Sam rak la ci patu Bousso Mbaye ci daru salam di nek ci patu Fallou ge nek ci Touba daru minam ak njabotam Seigne Mbaye Ndiaye ge Touba Galas Gueye Mbacke ma nga ci marché xel comme mom Galas Gueye ak Papa Thion ci Ndiagne di gor di ni jaay ci Fatou Modou Ndiagne Modou Jaga Gueye Modou Jaga Gueye ci Daru Minam Jakay Zeng ñoy tagge nak Jaraf Mbaye dal wañé ko non niki dem ci Tofex Bousso Jaraf Mbaye nak alarbay tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Daru Salam doji nak ci walu ñaan gi tay ji lañ koy ñaanal yalla ci Tawfik Bousso amna joom fukata ñent 54 ans mamba balla jaxati xassay Touba ñaari bay fall fofé lettre bi joggé batay ci walu tagge señ Sidi Mbacke señ ci wañi ko nek ci Touba señ Kosso Mbacke Touba mosquée señ Cheikhou Na Kane Touba Kane señ Abdou Karim Kane Touba Kane señ Bassirou Bal Mbalen ak Mbay Jeng nek ci Teli Goro Mbay nek ci Tukulak Karim Kébé Mbalen ak Ndey Ndiaye nek ci Touba Gar bu ndaw ak Ami Kolle Ndiaye nek ci Dakar Thiaoy ño tagge sonna Nogay Bal sono Nogay Bal dal wañé ko non niki dembu ci Touba Daru Khodos sono Nogay Bal nak nenañu alarba niki tay ji lañ koy dé ci 10h ci suba ci Daru Salam tay ji lañ koy defalep ci Touba Daru Khodos premier garage amono juroom ben fukata bay as mbop wa keur Modou Khari mbop Mbalo Ndiaye ak njabot señ Modou Ndiaye dongo Modou Konté ci Touba keur ñakku Lamfal nek ci Touba Aliye Abib Bey nek ci Touba Aliye Aladji Bey ci Touba Aliye Jimbi Sek Touba Daru Karim Aji Nogoy Sek ci Touba Tofex Aji Jimbi Sek ci Afé Kabulo Afé njabot señ Sambalo dam ñang ci Njobé nek sono ben job ci Touba keur ñakul ak sono Far Diop di gor ci Fatou ngaga ci le dom na ci Touba ñaari pëna ak señ Modou Sil di dom nek ci Touba ñaari pëna Aram Fall dom na ci keur ñakul ñom ñep ñoo bolu tagi sonu ndumbe sek dal wañe ko na talata niki dem ci Touba keur ñakul sonu ndumbe sek mi nak alarbay tay ji lañ koy denc 10h ci suba ci lañ koy wajal sonu ndumbe sek dañ ko wajal tay ji alarba 10h ci suba ci Touba Ousnoul Map dina seen jëkke dal di koy denc Bakhay Touba alarbay tay ji lañ koy defalep ci Touba keur ñakul keur mor lay amono juroom ben fukat ak juroom señ Moutakha Basirou Khalif Jaral Kourmay Touba señ Cheikh Abdou Alim Diène Khalif Khal bu ñene señ Cheikh Diène Khalif Cheikh Abdou Latif Diène señ ci kwañiku imam Sidi Sam ci laxaso ak Mbacc Dieng nak ci Khayga ak Mbayeng Dieng nak ci keur demba Kodou Dieng ci Paypay ak Meysi Fall nak ci Dakar keur Massar Pape Diop ci Ndougor ak Ndey Dieng rak la nak ci Tivaouane sonna ben sam di son nek ci laxaso ak sonna awfal di son nek ci laxaso ne tagge bay mor jeng dal wañe ko ni ki dem ci laxaso ñu rop ko dem ci Touba Bakhya ñaanu bay mor jeng nak nenañu alxames ëlëk lay doon ci laxaso amono 80 ans joom ñet fukat amono ko señ dambit ci le xalpa señ Moussa ci le señ Khadim ci le xalpa señ Moussa ci le señ Maxta ci le ci le gu mak ak señ ci le ci le xalpa señ Moustapha kan ci le señ Mbacke ci le ci le gu mak ak señ Mor Khadi ci le xalpa señ Mapa señ Ma ci le mané señ Tierno Touré te xalpa señ Ma Diop Touré ak señ Dam Diakhaté xalpa señ Abdourahmane Diakhaté señ Mor Samba ak njabotu Thiambène ci kër Ma Diop señ Abdou Aziz Touré ci kër Ma Diop Touré ñu taggé sonu Bousso Sek dal wañé ko non niki dem ci le Dramane neew bi nak dañ ko wajal tay ji 11h ci suba ci Touba Penthioum Daru Minam dal di koy rob tay ji ci Bakhay Touba loju nak ci walu ñaan gi ëlëk aljuma lañ koy ñaan ginaaw ëlëk aljuma lañ koy ñaan yalla ci le Dramane sonu Bousso Sek amono timrat bu manke juroom ben señ Bassirou Diop Alcorane ci Boussoura ak Mbacke Dieng ci Touba Mariana Cheikh Sar Makassar señ Abdou Karim Kane ci Touba Kane señ Khoudje Sar nek ci Makassar Madou Sar nek ci Daru Gueye ak Aladji Sar nek ci Makassar Mamour Sile maire de la commune de Medina Dakar, Gagne Diallo responsable politique ci mairie Dakar, Ousseynou Fall responsable politique ci mairie Dakar, Makha Fall notable ci Diokli Tabi ak Sonou Ndey Dion, ndele dekk ci Makassar ñom ñep ñoo bolo di tagge Mbaye Sarr. Mbaye Sarr dal wa ñeku na altiné ci Mauritanie. Mbaye Sarr nak alarbay tay ji lañ koy denc 10h ci suba ci Touba ñaan gi mom ginaaw ëlëk aljuma li doon ci Makassar amono ñaar fukat ak juroom ñatt Seigne Muntaha Basirou Khalifou Jalal Komi Touba Seigne Mamadou Fallidou Mbacké mom Seigne Basirou Seigne Moussa Nawel de Khalbab Seigne Moustapha Basirou Seigne Mam Thierno Mbacké mom Seigne Muntaha Seigne Cheikh Kharim Ndongo Seigne Ndongo ci Dakar Ina quoi ak ñu wax soxna Mousli Ndongo ci Dakarou soxna Maymouna Ndongo tiwawan keur baba sey ak seigne bassirou ndongo amerique seigne khadim bay dekk ci tiendou diorxuma di mak ci far dekk ci touba mariana ñu tagge sonna ben jeng dal wañeku na dembu talata ci touba quartier beug bamba sonna ben jeng nak denc nañ ko dem ci touba daru manan dembu dal lañ ko defal lepp ci touba quartier beug bamba ñen fukata jom ñatt man nako ibebe ñing ci garde ndias mustapha sam ci garde ndias modou gue nek ci pout bassirou sey dekk ci garde ndias ak ibrahima sam imam nek ci garde ndias ndjay fay ci garde ndias samou ndjay ci pout ak matar fay nek ci touba serigne diop ci touba di jarbat latif diop ci daru salam ñoy tagge baye abdou diop dal wañeku na altiné ci garde ndias ñu rop ko nak ci touba dior ñaan gi nak mom ëlëk ginaaw ëlëk aljuma lay doon ci garde ndias amon bay abdou diop 86 ans jom ñet fukata juroom ben seigne abdou kebe jenn xalpop seigne bara cheikh sar di dom ak rekam basirou sar dom fatou moussa sar mak la ci fatou bara sar ak njawatu mab ibrahim sar ci makassar fatou ka di son fatou soxna mousli jenn son la ci fatou ndey sam di son ci fatou asu sambu di son ci fatou nogay safal son la ci fatou ño tagge serigne dam sar serigne dam sar wañeku na niki demb talata ci touba tali bu bes serigne dam sar nak alar bay tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba Touba Bakhia tay ji lañ koy defal lepp ci Touba télé bu bess boutique ngunda jom ñaan fukat ak juroom amon nako bamuy wañéku Seigne Muntaha Basirou Mbacké Khalifou Jalal Komi Touba Seigne Modou Habib Mbacké Khalbab Seigne Abdoulaye Mbacké borom derbi ak njabot Seigne Abdoulaye Mbacké borom derbi radjalanu Seigne Abdoulaye Mbacké Khalbab Seigne Ahmadou Mbacké Darou Rahman ak mbolem nak njabot Seigne Cheikh Mbacké Darou Rahman Seigne Moustapha Mbacké Ndiagne di Serigne Thick wañiku Seigne Thierno Ndiaye di ci Konis Dara Bali ci Fatou Sonna Mariam Ndiaye di ne nek ci Konis Dara Sonna Daba Ndiaye ndele ci Fatou Sonna Lawbe Ndiaye ndele ci Fatou Badjen Bitta Ndiaye ndele ci Fatou Sonna Bousso Ali Ndiaye ndele ci Fatou Sonna Magen Ndiaye ndele ci Fatou Sonna Khadi Ndiaye mang ci Mbacké di ndey ci Fatou Sonna Bator Ndiaye ndele ci Fatou ak Njabotou Ndiayen Seigne Cheikhou Na Mbacké burkel ci Fatou ñoy tagge dal seen sonna xate wuro dekk non de kon dey muy sonna Mariama Ndiaye Sonna Mariama Ndiaye nak wañeku na talata niki dem ci Touba Ndamatou Sonna Mariama Ndiaye mi alar bay tay ji lañ koy rop inshallah ci Daru Rahman jamono 11h ci suba laju nak ci walu ñu koy wajale ci armée yu ñëk ci Touba dal di koy rop tay ji 11h ci suba ci tu ci Daru Rahman Daru Rahman lañ koy dopp robé tay ji 11h waye nak ñang koy wajale ci armée yu ñëk ci Touba ñaan git tay lay don ci Touba Daru Rahman keur borom keureum Seigne Cheikhou Na Mbacké fofé lañ koy ñaanal yalla niki tay ji muy soxna Mariama Ndiaye Seigne Mam Cheikh Diang ci Touba usine Khorom baye Ndioukou bawo ci Gogno Cheikh Mbaye nek ci keur Yugo ak soxna Jembugay ndele nek ci Dakar Guedjiway ak Modou Mbaye rak la ci keur Yugo ak baye Maguette bawo bol ko li ci fat dak ci goño ñu tagge soxna ndjay mbay wañeku na alarba tay ji ci hôpital Daru Mousti soxna ndjay mbay mi wañeku tay ji alarba ci hôpital Daru Mousti jappelé ni tay ji nak lañ koy denc 10h ci suba ci Touba Bakhia ñen fukat ak juroom amon nako bamuy wañeku Alhaji Mor Yassine ci la ci Daru Manan Alhaji Mor Yassine ci la ci Lawen Cheikh Diobbe Diop ci Daru Manan Cheikh Boussa Diop ci Daru Manan Alhaji Sumbul ci la ci Daru Manan ak Alhaji Cheikh Mariam Diop nek ci Daru Manan Alsan Fay nek ci Daru Manan ak Ndey Dem nek ci Daru Manan Dam Ndiaye di Gor nek ci Daru Manan ak Sonna Daba Fall di wuji nek ci Daru Manan Aji Maguette Jeng di wuji nek ci Daru Manan Ndey Diop dom na ci Itali ak Nabu Diop di dom nek ci Touba Alhaji Modou Biskam Diop Alhaji Modou Biskam Diop bon ko li ci Fatou mo fi lettre tag bi di tag soxnam Aji Bousso Diop nak wañeku na niki dem ci Daru Manan aji bu so job dal jappelen ni alarba tay ji lañ koy rob ginaaw takusan ci daruma nan mam cheikh aw balla tay ji di alarba lañ koy defalep ci daruma nan mam cheikh aw balla juroom ñaar fukata ñetta manako 73 ans say bu job radio daruma su fa lettre bi joge seigne mbay ndjay ak njabot seigne mey seigne ndjay touti bal nek ci tiwon ak baye mbacke sowni jale nek ci dakar baye modou sowni jale ci mbalen bay ali cisse mom tan yalla nek ci tiwon ak sohna nar mbay di nek ci tiwon aji mben so di nek ci dakar yara ak mor bal magla nek ci dakar yop ak amadi bal rak la nek ci dakar yop ñu tagge sohna nogay bal sohna nogay bal dal wagne ko na niki dem ci touba dar khodous ñu fassiyene korop tay ji 10h ci suba ci darou salam tej dal alar ba lañ koy defalep ci touba dar khodous premier garage jomel fikat nak amon nako seigne muntaha mom seigne mamadou bachir Khalib Cheikhal Kourmé Touba Seigne Cheikh Abdou Alim Diène Khalib Khal bu Ndiéné Seigne Cheikh Diène Khal Pop Seigne Abdou Latif Diène Seigne Cheikh Wagniku Mbacké Dieng ci Touba Baghdad Cheikh Dieng ci Ndiéné Lagan Modou Fassa Sam ci Lakhasso Pape Diagne nek ci Touba Ngérénen Alpha Fall ci Touba Mousso Bek Massamba Diom nek ci Gouye Sagal Lay Sam ci Lakhasso ak Cheikh Sam nek ci Lakhasso Ousmane rek lañ def Ousmane nak ci Lakhasso ne tagué Baye Mor Dieng Baye Mor Dieng dal wagne ko ni ki dem ci Lakhasso ñu rob ko dem ci Touba Bakhia Baye Mor Dieng nak ak ñanam nenañu ëlëk alxames lay doon ci Lakhasso amon na joom ñett fikat ñi diko jaale nak Seigne Moutakha Bassirou Mbacke diko jaale Seigne Cheikh Abdou Alim Diène Khalif Khal bu Ndiéné diko jaale Seigne Cheikh Diène Khalif Cheikh Abdou Latif Diène di kilifa di ne ci ki wagne ko Seigne Abdou Khadir Ndongo ci Ndongo ak soxna Thialal Mbay nek ci Touba soxna Anta Mbay ci Kaolack quartier Kawone ak soxna Mati Mbay nek ci Ndiar Ndongo Seigne Matar Ndongo ci Touba quartier Baba Cheikh Ibrahima Ndiaye di maire de Tilmakh ak ay conseil mom Cheikh Ibrahima Ndiaye Goro Sek adjoint maire bu Tilmakh ak Moustapha Khouma nek ci Ngali Khouma Ibrahima Mbay ci Ndiané Mbay ak Baye Cheikh Dieng magla dekk ci Dar Khodous ñom ñep ñoo bolo tagge sohna mben jeng dal wañi ko na talat ni ki dem ci Touba quartier bo baba ñu rob ko dem ci daru marnan Touba sohna mben jeng mi wañi ko dem ci Touba quartier bu bamba den ci nañ ko dem ci Touba daru marnan dembu talata lañ ko defalep ci Touba quartier bu bamba amono ñen fukat ak juroom ñet fat ci la ci Touba ñaari pena astu mbay di dom nek ci njimi sek ndey seydi dom nek ci keur ñakul magat seydi dom nek ci Touba forage balle mbub nek ci mbour Aladji Cheikh Modou Sey ci Dakar Golf ak Njabotou Sey Modou Saxou Sey nek ci Mbour Njabotou Ngën Sey Ibrahima Wole Mata Ley ci AF1 ak Njabotou AF1 Magui Ley chef de village bu AF2 ak Njabotou AF2 Ablaye Lo ci Touba Garage Daru ñom ñep ño bolo di tagge soxna Ndoumbé Sek wañé ko na niki dem ci Touba Keur Ñakul soxna Ndoumbé Sek nak dañu ko wajal tay ji 10h ci suba ci Jonasse Ndiéké Ousmane Map da dukoy denc tay ji nak ci Bakhé Touba Alarbe tay ji lañ koy defalep ci Touba Keur Ñakul Keur Mor Ley amono jomel fukat ak jom Seigne Moutala Fall mom Cheikh Modou Mbenda Serigne Thik wañiko Seigne Mamour Moutala Mbacke Seigne Salim Mbacke Moutala directeur général Institut Al-Azhar Seigne Mamadan Moutala Mbacke directeur Al-Azhar Louga bolam jagale kat yi nek Institut Al-Azhar bu Senegal Seigne Salou Dieng di Mak ci Fatou Abdou Dieng di Mak ci Fatou Seigne Tawa Bass dom yaay do Badian Yassine Dieng ci Ngatch Bayle ci Fatou Astu Dieng ci Ngatch di Mak ci Fatou Papa Dieng Touba Tourou Dolif Fatou Ndey Kandi Son ci Fatou Mam Diar Gueye Son ci Fatou Abidjan Son ci Fatou Moustapha Fall jagale kat Institut Al-Azhar Ibrahima Cissé dom yaay do Badian Serigne Cheikh Cissé jagal ñom ñep ñoo bolo nek tagge Oustaz Papa Mohamed Dieng Oustaz Papa Mohamed Dieng nak ci service Al-Azhar bu Louga wagne ko na talata ni ki dembu ci Touba Alom Ga Alarbay tay ji nak lañ koy denc te jana sey Touba Bakhia 10h ci suba juroom fukata juroom amon nako bu wagne ko Seigne Fallou Diakhaté ci Melina Seigne Fallou Diakhaté Melina Asta Seigne Abdou Ndiaye ci Daru Ndiaye ak Seigne Djidi Kan Khalifa Seigne Sam Kan Seigne Modou Gorel Diakhaté ak wa Tilmakha Seigne Mamour Sek ci Beyti ak Njabotou Beyti Seigne Salou Sile Dakhal ba Seigne Abdou Sile ci Mboulen Seigne Mam Balakan Lam Sig Seigne Mbacke Diakhaté Mewnu Keur Balla ak Seigne Bassirou Sile dom na ci Fatou Sohna Walo Touré di dom nek ci Touba Silem Sohna Khali Touré dom nek ci Keur Ma Diop Touré Sohna Gaye Touré di dom nek ci Thilé Dramane son fama si le doom nek ci ngadjaga ak son buso jani si le doom na ci daru minam ñom ñep ñoo bolo nek tagge son buso sek wañe ko na talata ni ki dem ci le draman waye nak alarbay tay ji lañ koy wajjal 11h ci suba ci tuba pencum daru minam dari ko rob tay ji ci baqiy tuba nenañu nak ginaaw euleuk aljuma lañ koy ñaan yalla ci le draman sono buso sek amono timret bu manki juroom ben seigne sam jengu yar jeng ak mamour sile maire de medina dakar ousseynou fa responsable politique ndianjar ngagn diallo responsable politique kel ak ngagn job entrepreneur di dom ci fatou fallou ndour ci ndourene ak cheikh job ci dakar ak njabotu amadou job ndias baddo ndjay ci da wax ak njabotu lay daro ndjay matabaru job cheikh lay bu ndias degen sam ci badar gueye ak cheikh job ci jamatil ñom ñep ñoo bolo di tagge baye abdou job baye abdou job dal wagne ko na altiné ci gad ndias ñu rob ko ci touba dior baye abdou job nak ak ñanam nenañu ginnaw euleuk aljuma lay don ci gad ndias amone 86 ans djom ñet fukat ak djom ben amone nako bamuy wagne ko batay ci lettre tagge assan ndjay ci mbaylar ak mam madoun jeng ni jale nek ci pekes makura sarak la nek ci njukki dakar ak modou mbay sarak la nek ci njukki dakar tal sarak la nek ci njukki dakar ak jëm sarak la nek ci touba dar minam mori dia di rak nek ci ndeuk dia ak cheikh badar dia sel nek ci umul khura alu dia der sel nek ci touba umul khura ak ndjarga job ndjarka job rak la nek ci njop xewar ak ousmane ndjay dom la nek ci njukki dakar fallou sar dom la nek ci sougal dagassar rak la nek ci pekes mo fi lettre tag bi di tagge magam sohna gënu diouf sohna gënu diouf sonna genu diouf nak wagne ko na niki dem ci touba amul khura way nak alarbay tay ji lañ koy rob 11h ci suba ci touba baqiya dem neex na yalla nenañu nak ginaaw euleuk aljuma lañ koy ñaan yalla ci touba amul khura amona timrat bu manke djom ñet 92 ans seigne abdoulaye tafal ci ngay ak biram jay nek ci jokul mexe balla gay digor nek ci keur jaaje ak fallu tambidu nek ci tora tambidu cheikh mbeng digor nek ci touba ak bacci tambidu du nek ci tora tambidu jabel gay nek ci touba ak mor sen nek ci kerembek aramin sen nek ci njoben mbay jay nek ci touba darman ak abdou mbeng nek ci keur jaaje bara ciow nek ci njouf ñoy tagge nak modou samb dal wañe ko na altiné niki bëkk dem ci keur jaaje modou samb nak nenañu denc nañ ko talata niki dem ci daru baxum laaju nak ci walu ñaan gi ëlëk alxames lañ koy ñaan yalla ci keur jaaje amono timrat bu manké fukk muy 90 ans ci ablat baxum ci daru baxum seigne moustapha mbacké mam mor touba cioro ndjay chef village bu keur jaaje ak modou fall ndjay ne ci keur jaaje iba samdi dom ne ci keur jaaje tal ndjay adjoint maire bu medina dakar mu job ñing ci keur medou ñing ak ablay mbey ne ci keur jaaje ndatu sen ne ci ndatok mamou tambidu ci kere tambidu ousmane sam ci khandan assan sen ne ci njobel ak tiendu samb ci ngay mexe ñoy tagge modou samb dal wagne ko na altine nik ba dem ci keur jaaje modou samb nak tarata lañ ko denc dem ci dar baxum lañ ko denc demb ñaan gi nak mom ëlëk lay doon alxamit ci keur jaaje téméré at bu manki fukk amon nako modou ngaté sar ci makassar fatikan sar nek ci makassar awa dam sar nek ci makassar mati aram sar ci makassar amilé nek ci touba ndamatou tala sar makassar dial diop di ndey nek ci makassar mustapha barou nek ci tali baye mbey ndjay khassayet xelkom mor ante ndjay nek mor ante mbey ci makassar ko sokan touba marjana mbare serigne ndjay chef de daral bu pekes ak iba sow ci ceker gore gay keur mor chama ak chamba kele nek ci touba marjana abdou got ci marina diop mben ndjay ci keur malamine ñom yep ño bolo nak di tagge mbey sar dal wagne ko na altine ci mauritanie mbey sar nak alar bay tay ji lañ ko rob inshallah 10h ci suba ci touba ñaar fuk ak joom ñet amon nako bay wañeku serigne nar jan serigne ci wañi ko cheikh moussa ka ci touba sonatel bay cheikh dia ci daru dia ak sonu umi jan ci touba sonatel talaka nek ci touba palen mam cheikh fall ci touba yon daru ak buya ka nek ci guy mew ndaga ka nek ci guy mew fa ka ci guy mew ak omar jaxte nek ci dakar omar jaxte italy gayka ci touba ten mam sha goroka nek ci touba firdausi papa ka sugar ak bay gora ñang ci tindodi sonu musli jan di sonu fat dekk ci daru manan sonu ndey sam di son nek ci touba daru manan sonu fatu ka di sonu mo fi le tu tagwi di tagge borom keureum nak serigne dam sar wagne ko na niki talata dem ci touba tele bu bes serigne dam sar nak alar bay tay ji lañ koy rob inshallah 10h ci suba ci touba baqiya tay ji alar ba lañ koy defalep ci touba tele boutique touba tele boutique ngunde kon nak serigne dam sar mi wagneku dal demb ci tuba tele bu bes jappale ni serigne dam sar mi tay ji lañ koy rob 10h ci suba ci tuba baxé tay ji di alarba lañ koy defale ci tuba tele bu bes boutique ngunda amono nak djom ñaar fi kat ak djuroom serigne khalid mbake khalpap serigne modou mokhtar lo lañ def de serigne khalil mbake khalpap serigne modou mokhtar ak alaji abdou sila ci tuba soxna ndak djob ci tuba aji kol djob ci keur ma samba khari ak alaji cheikh djob ci dar manan serigne cheikh djob imam santoub daru manan lamine djob ci dar manan beti djob santoub daru manan ak khadim ba opérateur économique nek ci dakar binta fall man ci ngay mexe khari djob nek ci tuba aji fat sek kaolak sono fat djob ci dar manan ak fatigue ci dar manan mam cheikh awbal antou djob tuba ak alaji modou biskam djob bon keul ci fatou moy tagge nak soxnam aji bousso diop wagne ko na niki dem ci daru manan aji bousso diop nak alarbay tayji lañ koy rob ginaaw takusan ci daru manan mam cheikh awbal alarbay tayji lañ koy defalep ci daru manan mam cheikh awbal djom ñaar fukata ñetta manako 73 ans soy bu diop radio daru su fele lettre bu joge fat ndjay di gor nek ci dakar ci roy baye cheikh mbay di dom nek ci bandjul Khoudiaye Sow di dom nek ci Touba Lomga ak Mam Fatma Diop di dom nek ci Touba Thuranguen Moussa Kébé di dom nek ci Touba Ten Mam Cheikh Abdoulat Kébé di dom nek ci Amérique Serigne Kébé dom nek ci Amérique ak Mariétou Kébé di dom nek ci Touba Dar Manan Ndey Kébé dom la ci Toukouleur Maguette Kébé di dom nek ci Kébé Mère Mbalène ño tagge sono Nogay Ball wagne ko niki dem ci Touba Dar Khoudos ju fasiyene korop tay ji nak 10h ci suba ci Dar Ouslam tay ji alarba lañ koy defal ci Touba Dar Khoudos premier garage djuroom ben fikat amon nako bami wagnekum serigne muntaha basirou khalif jara comité touba serigne cheikh abdou alim diene khalif wal bu ngene serigne cheikh diane khalif cheikh abdou latif diene serigne ci wagnekum mor jang ci ndompi iba samb touba ante mar jang ci begal omar jang ci ndarga ak abdou salam djouf nek ci ndugor mas mbeng ndugor ayda mbay ndugor soy bu jeng dom la nek ci laxaso mara jeng dom la ci laxaso khadim jeng di dom ci laxaso ñum ñep ñoo bolo di tagge baye mor jeng wagne ko nekk dem ci laxaso ñu rop ko dem ci touba bakhya baye mor jeng nak ak ñaanam ëlëk lay doon alxames ci laxaso amon na 80 ans joom ñet fikkat dal amon nako bamuy wagne ko kon nak 6h 5h du matin 5h40 lan 5h48 minutes jotna 6h du matin desna fukk mi te ñaar ci suñu biir studio di len fatali waxtu julli ñi ngi wara salatu 5h44 lañu salatu kon nak salatu nañ ci 5h44 ndax 5h48 minutes jotna kon nak ñi ngi julli suba 6h du matin dal bu déssé ben minute ci lañu julli suba kon nak 6h du matin desna fukk minute ak ben ci suñu biir studio waye 6h bu déssé ben minute ci lañu julli suba fi ci Dakaru Alikor batay ci walu tagge serigne cheikh tialambay longor mbay serigne ibrahim mbay dakar serigne khadim sile ci touba jantul mawa khalil aidris sile ancien maire bu tilmaha serigne touba mbay ci touba marché okas ak baye mbay ndoumbe jay ci touba quartier bu bamba cheikh bayla jeng ci touba as jaxate di goro nek ci dakar marché koloban cheikh ndongo jeng rak la nek ci dar khoudos sonna ben samb sonna ndey samb jeng rak la nek ci touba ño tagge sonna ben jeng nak wagne ko non niki dem ci touba quartier bu bamba sonna ben jeng mi denc nañ ko dem ci touba daru manan dembu talata lañ ko defal lepp ci touba quartier bu bamba amona ñen fukat ak juroom ñet bu mi wagne ko amon nako signe ngeen lo ci touba garage daru ak ahmed sek nek ci touba garage daru ablaye sek touba hopital djemul ak basirou sek nek ci touba garage daru seigne fallou sek ci touba chileb ak cheikh kan sek nek ci touba daru khoudou sono ben mbake ci touba garage daru sono aw mbake touba garage daru ak sono khadile nek ci touba garage daru ak sono ndey ñang ak njabot seigne mayel sek pap fall ci touba daru karim pap sek ci touba tofex ñom yep ñoo bolo di tagge sono ndoumbe sek sonon do mesek wagne ko niki dem ci touba keur ñakul sonon do mesek nak alarbay tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci touba lañ koy wajjal sonon do mesek mi wagne ko dem ci touba keur ñakul tay ji lañ koy wajjal inshallah 10h ci suba ci usnul map jana sey ñeuke da di koy denc tay ji ci baqe touba juroom fukat amal nako serigne cheikh jay serigne cheikh jay mbake mom serigne ablat serigne khadim mbake dar musti serigne nar jenn serigne ci wagne ko serigne lat jenn mom serigne bar Sidi Bey ci Dar Rahman ak Tala Makke nek ci Dar Rahman Abdou Dia ci Dar Rahman ak Massar Ndaw di dom nek ci Dar Rahman goore lay ak njabot seigne dam lay seigne mbacke ndjay ci touba sawga ak ngumba fall ci touba ten mam cheikh ñom ñep ñoo bolo di tagge seigne dam sar seigne dam sar wañe ko na niki dem ci touba tele bu bes seigne dam sar nak alar bay tay ji lañ koy denc 10h ci suba ci touba baqiya tay dal lañ koy defale ci touba tele bu bes bu ti ngunda juroom ñaar fukata juroom amon nako seigne moy din mbacke imam daruma nan seigne khalilullah mbacke xal bab seigne modou mukhtar mam cierno mbacke merde daruma nan alaji modou gayaga ci daruma nan cheikh diop dekhale touba alaji sosse ndjay commerçant ci daruma nan ibra ndjay bogal ci daruma nan alaji bara ci am ci dakaru soxna solo diop nek ci ndjarem mouride sek ci daruma nan ak cheikh ndjay nek ci ke demba kumba alaji madjay ndjay ci daruma nan biran gay nek ci amerique mousli diop ci amerique sadie jey nek ci daruma nan modou ndjay lamp mbacke kadior alaji omar gay chef laj bu ciuti sono sene bu job dom la ci fatou alaji modou biskam gop alaji modou biskam job bon ko la ci fatou mo tagi soxnam aji buso job dal wagne ko na talata niki dem ci daru manan aji buso job nak tay ji lañ koy denc ginaaw takusan ci daru manan mam cheikh awbal alar bay tay ji lañ koy defalep ci daru manan mam cheikh awbal aji buso job amono jom ñaar fukata ñett soye bu job radio daru ci fele lett bu joge goro fall ak ñawr señ mor fatma sura nek ci touba serigne job ak ñawr señ cierno job ngas señ modou ndjay ci touba khaira fallu kebe nek ci touba domaine ba ben fall ci touba daru manan ak fatou fall nek ci touba daru manan fati kebe di wuju nek ci touba daru khoudous ak sona matiba di wuju nek ci daru khoudous serigne sallu dom la mang ci italy ñom ñep ñu tagge sono nogay bal wañe ko niki dem ci touba daru khoudous ñu fassiyé corrupt tay ji nak 10h ci suba ci Darou Salam tay ji dal alarba lañ koy defal ci Touba Darou Khoudous premier garage lañ koy defal lepp tay ji amone juroom benn fikat nak bamuy wañé ko 5h53 minutes ci suñu biir studio 6h du matin dess na juroom ñaari minutes ci suñu biir studio kon nak 6h du matin bu déssé benn minute ci lañuy julli niki suba moy 5h59 minutes kon nak 5h53 jotna dam sar dom la dekk ci Touba Amar sar di dom nek ci Italy tala sar mu ndaw dom la mang ci Italy Ibrahima Gueye di jar bat mang ci Italy Cheikh Ndjay dom la mang ci Italy Cheikh Bey Italy xarit la ci par Cheikh Sar ak njabot Seigne Bara Sar Seigne Talaka ci Touba Palen xarit la ci par Seigne Abdou Mbaye ci Touba Tele Bess Mbacke Diop Touba Tele Bess Thiara Sar di mak ci Fatou Nyanna Sar rak la Tungu Sar mom tam rak la ci Fatou ñu tagge Serigne Dam Sar Serigne Dam Sar dal wañe ko na niki dem ci Touba Tele bu bes Serigne Dam Sar nak alar bay tay ji lañ koy denc 10h ci suba ci Touba Baqiya ñaan geeg lepp dal tay lay doon alar ba ci Touba Tele bu bes boutique ngunda amono juroom ñaar fukat ak juroom Serigne Ahmed Touré ci Fasture Serigne Modou Dieng ci Fasture modou soxna job ci Touba Daru Manan ak aji soxna njoba ndjay nek ci Daru Manan aji bu sotal ci Touba Fatou Ndjay ci Peuri Ndjay Cheikh Sey Daru Manan ak Dial Job nek ci Ndigal Dam Sek Daru Manan Mam Cheikh Abal Khadim Job Seud la mang ci Italy Anta Job di dom nek ci Touba aji Job dom la nek ci Touba Sodou Job dom la ci Touba Kolli Job dom la Papa Ndong dom la ci Daru Manan ak Bousso Job di dom nek ci Amerique alaji modou biskam job bon ko la ci fatou moy delu ci dal di tagge soxnam aji buso job nak wagne ko na aji buso job wagne ko na niki dem ci daru manan waye nak tay ji lañ koy rob ginaaw takusan ci daru manan mam cheikh awbal ndem nexna yalla tay ji lañ koy defalep ci daru manan mam cheikh awbal amono jom ñaar fukata ñett ba tay soye bu job radio daru ci fo la lettre bi joge seigne ablatif jenn khalbab seigne mbacke jenn seigne nar jenn seigne ci kiwanyikum seigne soye bu jenn khalbab seigne mbacke jaara seigne sidi jenn khalbab seigne soye bu seigne baye jenn mom seigne basirou seigne bara surang ak njabor seigne cheikh surang nis ñang ci jenn lagan ak njabor seigne cheikh ñang sonna njoba jenn ak njabotu seigne basirou sonna bintu jenn di goro nek ci daare seigne mamor wala bok sonna bintu jenn di goro nek ci daare mamor sidi ndjay president daire rahman ak mbolem nak wa daire tu rahman ñu tagge serigne dam sar wañe ko na niki dem talata ci touba tele bu bes ñu fassiyene ko rob tay ji 10h ci suba ci touba baqiya tay ji alarba dañ koy defal lepp ci touba tele bu bes boutique ngunda amono nak djom ñaar fukat ak djrom ben bay nek ci makassar matile nek ci mbar ak cheikh ndjay nek ci touba marjana ndeysar touba garbu mak fatim sar ak rakam nek ci touba dar manan matissar ak rakam ci touba keur mbay keur baylat tengu sar ak rakam nek ci touba gede ak khuja sar ak rakam nek ci touba baghdad isa sar nek ci touba musobe atou sar ak rakam ci touba musobe ndeyka ak rakam ci touba garage daru mati ndjay ak rakam ci dar rahman jenne busoge ak rakam ci touba telibes fata ndjay di jarbat nek ci touba telibes mais mëno lay jarbat la ci kanen ak kuñ wax jomba sar ci touba garage daru ndey gay ci touba mam jara sar mom ndey ndjay dom la ci dakar bintu sar dom la ak rakam ñom ñep ño bolo nak di tagge sen papa serigne dam sar serigne dam sar dal wañe ko na niki dem ci touba telibes Serigne Dam Sar nak alarbay tayji lañ koy rob 10h ci suba ci Touba Bakhia tayji alarba lañ koy defalep ci Touba Teli bu bes bouti ngunde Serigne Dam Sar amone djom ñaar fukata djom bami wañeku Serigne Mustapha Mbake djelu Serigne Sidi Makhtar manam Serigne Mustapha Mbake mum bay Cheikh Sidi Makhtar Mbake djelu Serigne Bara Touba guy mbind ala sambe ndari gad rak dom la ak rek morsoow nek ci ciep Babacar Mbaye Sow la bu mbaje gol ak goro fay nek ci touba di goro ci fatou ñay dem ci kad ñay dem dekk ci kad di goro ci fatou papa kan ndari gad di goro ci fatou ak gumba mbay mbaje gol di goro ci fatou ibrahim far chevalier bu khata ñom ñep ñoy tagge serigne mayel samb nak wañe ko na niki dem ci gol serigne mayel samb bi nak rob nañ ko dem ci dar manan cheikh aw balla ñaan gi nak mom euleuk alhamis lañ ko ñaanal yalla ci Gol.
1: Radio Sénégal, l'actualité, par vous, pour vous, chez vous.

koko fi ci kër gi la maison ci la radio majeur ñeek judd ñeek bax ni wul kenn bonal nina len nak duma ko teggi ben yoon damay and ak yenn ba 12h and ci gowan exhibit ay ci assane ndjay am golo bak mass ndjay rendre hommage nu baye la ci tion sec